0: ici RCFM.
1: Cap dans le nez, bio dans Ingiro, à la découverte de nos territoires en compagnie de Christophe Zagal. Il se balade aux côtés de François Thomasi dans cette micro-région. François Thomasi qui est accompagnateur en montagne, on les écoute.
2: Nouvelle semaine de balade patrimoniale sur RCFM et nous sommes dans le nez cette semaine avec François Thomasi, accompagnateur en montagne. François, salut.
3: Salut à voi tutti.
2: Et ma spassia donc c'est Timan Ndeune, bio odissimo nantagumo na di Rabal et simu sobre au baez et davant agapé la Romanica di San Cesario.
3: Ecco, e bera simu davanta a mezza foresta, davanta a cappella San Cesario di Rabale, una cappella con messa a miele, già susurella, da dodicesimo, tredicesimo secolo, dunque ciò che si dice l'arte romano-pisan, e dunque è fatta della stessa maniera, è stata forse fatta dalla stessa squadra, in cui e pedre bianche di un calcario di patrimonio e pedre scure, cucinere su quelle a cloritite di un fiume Bevinco. E allora è stata classificata come quella di San Mieli, monumento storico da Prosper Mérimée, ma San Cesario una mica a Cienza come San Mieli si allunga un stradone, dunque è stata abbandonata. Hanno voluto tempo di mamma Moracchino Masele rifarla, ma guardate, hanno cominciato ma non è mica finito. E noi in cui un amico Jean-Marc Poggi l'abbiamo scoperto verso l'annata 90 e qualche perché facciamo parte di un associo Rabalinco i chiassi aperti e l'abbiamo aiutato a aprire il chiasso che parte da Rabale per quella qua su in San Cesario. E dopo, più tardi in 2000 abbiamo in Qualeia, l'associo Aleia e il Scagno Montagnolo di Unebio abbiamo aperto da San Miele da un paese di Murado sino a San Cesario, così abbiamo fatto, abbiamo creato un giro che si chiama il Giro delle Cappelle Romaniche.
2: Bella cappella romanica, dunque, che mu davanti a luci. Allora, pecula, dunque, sino a San Cesario, dunque, partimo da Diese di Ubaese di Rabale?
3: E poi parte da o più presto fatto di parte da Ieja di Ubaese di Rabale e o dipende di Aiente perché a te pa pena ma mica troppo siamo sempre all'ombra di i castagni di Lecce ci vuole un quarto ore massimo 20 minuti per culare bere sta bella cappella che se volete vi faccio vedere qualcosa di interessante non ta la fisica della cappella perché c'è a vola di aviscia.
2: A domani per a zevida di a nostra spassiglia da Indeune, ma rivala noi berso paese di Rabal e domani saremo in paese di Bieve, sempre cu François Thomasi. A domani.
1: C'était Christophe Zagalia e rande unebio cu France Thomasi. Allez, un peu de musique avant de retrouver la chronique Beauté Bien-être de Muriel Crestet et Isabelle Donignasi. On va écouter In the Army Now sur RCFM. Bon début de journée à tous. On vous accompagne, on en est ravis. À tout de suite.

0: Teddy Swims avec Mr. Know-It-All à l'instant sur RCFM à Ouidji et Tempo dire droit à Vincent Albertini et au Jazzy Bar la Die Biante et Diazikia.
1: Ici RCFM.
2: Doba parete settimane senza qua e qua sai gallo. Oggi pe baji viuridi un parleremo mica d'una sola bianta, ma di tutte. Come va genue biante quando non c'è più acqua? Come noi, e biante, hanno bisogno d'acqua per campa. Abbigliano in dea d'era queso raighe, e l'acqua gola piano piano sina e vronde. Ma giochi forse un sabbè de mica, di chi e biante suano anch'elle. Non ta e vronde, ci sono millaie d'aperture tiughe tiughe. Sabre nu pe permette a bianta di biglia o gas o carbonico, che la bisogno pe fa a fotosintesa. Ma quando le so aperte, una aperta il acqua di abbianta si ne va di nuin dell'aria. Allora, quando viene a zicchia, abbianta deve va una scelta. Tene i so duvoni aperti per continuare a crescere, ma perde a so acqua. O tioveli per tene l'acqua ghili verma. Parece biante i dioenu. Cresce nu i menu, certe vronde si seccano, si biegano o cascano. Abbianta si vrena pe prua a francasta stonda i galore. Ma tutte biante un reagisce nu mica di alla stessa maniera. Quelle che campano da boi sempre in dei luoghi secchi hanno sviluppato parecchie maniere di dare a so acqua. Fronde diughe o dure, raighe che vanno a circa l'acqua più profonda. E certe biante rasse ponu un quadro l'aperture di evronde di notte, quando vage più fresco. Azichia fage dunque berte di aguida di ebiante di umedi de ragno. Ma quando ura dropu, anque ebiante abituade a usole a ugalu po nous offre. E forse le dei già rimercado in dei uostrorti, non tall'erburi, o in dei matie. Allora, rigurdemuci che l'acqua è preziosa. Pe noi, pe l'animali, pe l'erburi e tutte ebiante. In due c'è l'acqua, c'è aguida, e senza acqua tutto gambia. Bajeti viuridi.
0: Arin Radia Bio, Vincent Albertini, Hébert, Alakwa et Abid, et senza quoi, tout au Gambia, donc, fait mon gazo à Nostranador. D'ailleurs, on le rappelle, hein, aujourd'hui, vigilance par rapport au feu de forêt, et vigilance jaune pour la canicule. Faites très attention, chers amis, chers auditeurs. Si vous voyez un départ de feu, n'hésitez pas à appeler tout de suite le 18 et éloignez-vous de la zone concernée. Allez, continuez mon imouziga pour ce samedi 29 août, ce début de week-end à l'Etichtema Sante, à Imouvrigne et à Rombo Iganta.

Buongiorno, sou um Camilo Pasquale. Vas petu numerosi, o martiser, a outro mezzo, ao centro cultural del Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i mo musiganti e i mo canterini. Per ebiezze e buedebia nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, ao centro cultural del Albor.

0: Renaud, la mère à Titi à l'instant sur RCFM, à Uidji, à Ridruemawa, à Paolo Turchi, à Duriani et Odi, et tu parles d'une ancienne mort, et une ancienne aviancée, une amie qui s'est baillée à Rigunosh, là, et au Agunoscuba, je t'ai la santé.
1: Oh, quand tu dis de nous digari, ou ce que beau au beau la zaille, il y a peine à cette ancienne mort, et cette ancienne aviancée, qui dira sempre maintenant noi. Ci siamo staccati, ci siamo anche litigati. Certe volte pensavamo ad un tana di gara. La storia d'amore è stata bella, anche queste drappole, esolide, isomudi, esolagrime. Ma tanti regali che ti ha giovato. A spesso siamo stati delusi, a spesso risentiamo odio per ella, ma sempre ci urtiamo. Ogni volta che la si accende una speranza, gli mandiamo donna un testo. Cosa va oggi? Cosa diventi, o gara? Posso urtare a bederti? Non c'è maniera. E poi anch'io, non ti sono mica stato così fido. De orte, in tempi di depressione, ho pensato anche a quelle italiane superbe, a quelle vere spagnole, a st'inglese accanide. Ti la dico, mi sono anche guardato i filmetti non su YouTube, alla piatto, ai gabinetti. Eppure, anche al mondo di divisione più indegne, anche al studioso, anche senza sapere se lo giseranno l'indomani, ci urtiamo. E allora ricomincia. Prima è stonde di passione, dopo si installa l'abitudine, dopo viene a grisa e ci stacchiamo. Ma è borte gira, Bastia è un nostro eterno amore, o bule.
0: Et on est très derno. Amor et ouskebe, era Paolo Turchi Duriani, quaso groniga, obol. Et si j'étais ma sainte, subido, a Marco Biancarelli. Et à son grand son, a Umi no questa de vacunoi, nanter TFM, Simoe, Simon Sam et Sinanori.

0: Sexual Healing, Marvin Gaye à l'instant sur RCFM et Sera Watan Pudi Ridroa Kinebensi et Avine Ilestad et Dagua Pogu Sera Ariantrada et Chibar Lanumate Wemai di Iso Dizo Rigour di Destad et Jtemasant.
1: Ici RCFM.
2: Salude, per avine di un mese da oggi, tu si mogu Matteo e Mai, due fratelli che ci spartano i rigordi d'estate. Cominciamo subito con Mai in paese con i amici.
3: E siamo rando a giugno. Si manda a me se ne ha fatto la precisione, ha fatto la base la babbo. Ha riputato a grande come un rodello. Si manda ad avere i bucci di Don Franci. Cerai bucati tu di gudi gudi.
2: E dopo sta bella stonda in montagna e in famiglia, andiamo al mare con Matteo.
4: Gira quando ha giovato a te, al mare, in San Fiorenzo, come a buona mamma. Siamo passati di San Fiorenzo e si è in faccia. Non so più il suo nome di un mare. Abbiamo saltato, abbiamo inondato, ma abbiamo cercato. E lo chiedi l'ostrice. E ha scoperto con la mamma ma, in un gabigorso un coso rosso dentro una pedra con una mela ma senza uso legno.
0: Qui belle rigourde di Matteo e Mai, car il dit li provitade di l'ultimi giorni di vacanze da Guapogo sera a rientrada. Allez, on continue ensemble sur RCFM jusqu'à 9h, comme je vous le disais. Auria tout de suite et soirée mondaine.

0: 77, Hotel California. On retrouve Angela Potentini, Kulilina, Una Groniga, Noa, Nuela, Nanta RCFM, Lilina, Indeyu, Indemie, Digurem.
1: Ici RCFM.
2: Diesimo gondellina de Avigna e Biane che principia nuove endemie, come dice quest'anno. Contenta come un piccio a nostra Lillina e sotrisore i vigna rodate con ardore da usogaro a bone. Ad uniti a buon'ora zii, parenti, amici e cugini gernali, prima di indinuttiarsi a Cabo e a Vila, si ringrazia Dio e a San Martino, padrone di Vigna Giuli. Primo giorno i vendemmie, aragulta e dancia e grumbuluta. Ecco, si besa piano piano un giorno e un primo raggio di sole bianco in settembre spriccia in bocca i denti, una luminenda magnifica. Presto non si sentirà più che stiocchità ed risore per bene a empie e guffe d'una parte e dall'altra di vile. I bubetti contano rigor di vendemmie passate, si rammentano viuri e bisi che mancano, ma sempre go avere a vora e a passione di un frutto divino, cada là o sangue di un nostro signore. A domani, de vigne e biane, con Lillina. Allora, oggi è m'amparato o biccio, ed risore, l'ardore, aragolta, dancia, grumbuluda e spriccio.
0: Magnifique, magnifique parole de Evigne cu Angela che non ritroveremo domani a l'Ischestora di Gore. A Ienze Sky, notre journal des associations, on va reparler d'astronomie avec le club ajaxien d'astronomie.

0: en Italie, en Espagne, en Grèce ou encore au Liban. Chaque jour, une escale en musique. Des tubes et des pépites à découvrir, des artistes à suivre, mais surtout, les petites histoires qui se cachent derrière les chansons. Musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
1: RCFM, les experts du lundi au vendredi.
2: Vous avez une question, un doute, un sujet qui vous concerne directement? Du lundi au vendredi de 9h à 10h, retrouvez les experts sur RCFM. Droit, santé, société, vie quotidienne, des spécialistes viennent répondre à vos questions. Les experts, du lundi au vendredi de 9h à 10h sur RCFM.
3: Ici RCFM. Dès votre réveil,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
4: Mediterradio è la trasmissione che dà voce alle isole e alle sponde del Mediterraneo. Partendo dalla Sardegna, dalla Sicilia e dalla Corsica, ogni settimana raggiunge una radio amica. Questa settimana è la volta della Turca. TRT, Vito Biolchini da Cagliari per Rai Sardegna, Adelaide Costa da Palermo per Rai Sicilia e Matteo Burini da Bastia per Radio Corse, Frequenza Mora, salutano dunque ad Ankara le colleghe ed amiche Fatma Ezra Acha e Emily Malara.
5: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Mediterradio, dalla radio La Voce della Turchia di TRT.
6: Un saluto ai colleghi, a tutti coloro che ci seguono affettuosamente.
7: E buongiorno a tutti, a Bastia, contento come sempre di ritrovarvi questo episodio di Mediterradio.
8: Ciao Vito, ciao Matteo e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori dalle nostre isole e oggi anche dalla Turchia. Un caloroso abbraccio anche alle colleghe Fatma ed Emily di TRT. Bentrovate. Eleganti ma semplici, delicati eppure forti sono i tulipani e quando pensiamo a loro immaginiamo distese di questi fiori tra i mulini a vento dell'Olanda. Eppure pochi sanno che le loro origini affondano in Turchia, dove venivano coltivati e celebrati già secoli prima di diventare famosi in Europa. Durante l'impero ottomano erano così amati da dare il nome a un'intera epoca, l'era dei tulipani. Vito, i temi di oggi.
4: In Sicilia andremo alla scoperta della grande artista Rosa Balistreri grazie a Niccolò Laperna che a questa straordinaria cantautrice e cantastorie ha dedicato anni di studi e di ricerche. Poi tappa in Corsica per visitare la biblioteca storica di Bastia in compagnia della sua direttrice Linda Piazza. Su Sardo in Domo, ovvero Il Sardo in Casa, è un opuscolo realizzato per spiegare ai genitori come insegnare il sardo ai propri figli e sentiremo Mauro Piredda, uno dei suoi autori. Ma in apertura voliamo in Turchia per conoscere ad Ankara il responsabile di Casa Italia, Musa Toprak. Ci dicono tutto le nostre Fatma Ezra Acha e Emily Malara di Radio TRT.
5: Per milioni di persone questo mese non è soltanto un periodo di digiuno religioso, ma anche un momento di incontro, solidarietà e condivisione. In molte società mediterranee il Ramadan rappresenta un momento in cui si rafforzano i legami sociali e comunitari. In Turchia, con il tramonto, le città cambiano ritmo. Famiglie, amici e vicini si riuniscono per l'iftar, il pasto che segna la fine del digiuno quotidiano. Dalle grandi città come Istanbul e Ankara fino ai quartieri più piccoli, le tavole dell'iftar riuniscono migliaia di persone e le strade si riempiono di un'atmosfera fatta di ospitalità e vicinanza sociale.
6: Le iniziative culturali e artistiche organizzate presso il complesso presidenziale nella capitale Ankara durante il mese di Ramadan hanno registrato una grande affluenza. Nell'ambito degli eventi in programma per domenica 15 marzo, i visitatori hanno potuto assistere a mostre, programmi per bambini, un concerto della banda militare e spettacoli teatrali. Inoltre, le attività per il mese di Ramadan ad Ankara hanno coinvolto anche il palco dell'Orchestra Sinfonica Presidenziale. Numerosi eventi, tra cui concerti di musica sufi, laboratori per bambini e spettacoli teatrali rivolti a tutte le età, hanno permesso agli abitanti di Ankara di accostarsi all'arte in un'atmosfera di spiritualità. Tra gli appuntamenti culturali, anche l'evento organizzato da Casa Italia Ankara ha riportato alla memoria le tradizioni del passato, una serata dedicata ai vecchi Ramadan con il racconto del documentarista Farid Tanur è uno spettacolo di teatro d'ombre del noto attore teatrale Mustafa Mutlu. Il dottor e avvocato Musa Toprak, fondatore e presidente di Casa Italia, ci ha raccontato questa serata significativa.
9: Quando abbiamo creato Casa Italia, avevamo un'idea molto semplice: costruire un punto culturale tra la Turchia e Italia. A Casa Italia, naturalmente, organizziamo corsi di italiano e di latino, ma il nostro lavoro non si ferma lì. E soprattutto uno spazio di incontro dove due culture possono conoscersi meglio, dialogare e condividere tradizioni. Nel mondo mediterraneo esistono molti valori comuni che ci avvicinano, ma allo stesso tempo ogni società possiede una ricchezza culturale unica. Noi cerchiamo proprio di raccontare questa ricchezza della cultura turca ai nostri amici italiani. Durante il mese di Ramadan abbiamo organizzato anche un evento molto speciale. Abbiamo visto il docudramma Karagöz, realizzato da Fahri Tanır con la consulenza scientifica del professor Metinant. Poi abbiamo assistito allo spettacolo del maestro del teatro delle ombre e attore del teatro di Stato Mustafa Mutlu, che ha anche spiegato la storia di questa antica tradizione. Il Ramadan non è solo un momento religioso, è anche un tempo di incontro, di condivisione e di vita culturale. A Casa Italia cerchiamo di far conoscere la cultura turca agli italiani attraverso eventi, pubblicazioni e contenuti digitali. Per esempio, recentemente abbiamo pubblicato sui social un video in italiano che spiega il significato dell'ezan, la chiamata alla preghiera, e ha suscitato molta curiosità anche in Italia, perché alla fine crediamo in una cosa molto semplice. Quando le culture si conoscono davvero, la distanza si riducono e nascono amicizie durature. Questo è lo spirito di Casa Italia.
8: Grazie alle colleghe turche di Radio TRT per questa importante testimonianza di dialogo e di condivisione delle loro tradizioni. Conoscere le culture e le tradizioni delle nostre tre isole, ma anche dei paesi che circondano il Mediterraneo, è l'obiettivo di questa trasmissione. E dalla musica sufi e meditativa del cantautore turco Sami Özer alla voce graffiante di denuncia sociale di Rosa Balistreri, una delle voci più autentiche e intense della cultura musicale non solo siciliana ma italiana del Novecento. Con la sua voce è stata capace di tradurre in canto la condizione umana, sociale e civile della nostra isola, divenendo a cavallo degli anni 60 e 70 simbolo di riscatto per gli umili, per le donne e per i lavoratori. Molti artisti e personaggi del mondo musicale ebbero la fortuna di conoscerla, tanti altri invece, pur non avendone avuto la possibilità, sono rimasti affascinati dalla forza e dalla caparbia di questa donna, che fino all'ultimo ha cantato con passione e rabbia le ingiustizie, la miseria e le sofferenze del popolo siciliano. Nicolò Laperna, presidente del Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo di Licata, ha dedicato anni di ricerca alla vita di Rosa Balistreri ed è autore di uno studio biografico intitolato Rosidda Alicatisi. Sentiamo in questa intervista come si è appassionato alla storia di Rosa Balistreri.
10: Potremmo dire anche per caso, così inizialmente. Io ero presidente nel 2000 del Lions di Licata e cercavo di fare qualche cosa di particolare per la Sicilia soprattutto. Tra le varie ipotesi, proprio la storia di Rosa Balistreri mi venne a pennello per questo mio desiderio e infatti cominciai con fare il Memorial Rosa Balistreri. Era un concorso di poesie e canzoni siciliane in onore di Rosa Balistreri. Voleva far venire fuori nuovi poeti, nuovi compositori siciliani, proprio perché Rosa Balistreri era stata una donna licatese che aveva portato il canto siciliano veramente in alto e l'aveva fatto conoscere prima in Sicilia, in Italia e poi in tutto il mondo.
8: Abbiamo detto che lei non l'ha conosciuta personalmente, ma questo lavoro l'ha portata a conoscere tante persone che conoscevano molto bene Rosa Balistreri.
10: Io non l'ho conosciuta di persona, nel tempo ho conosciuto tante persone che si interessavano sia alla musica siciliana o alla poesia siciliana, ma soprattutto che hanno conosciuto Rosa Balistreri e questi mi hanno raccontato tanti aneddoti. Ho voluto raccoglierli tutti questi in un libro e ho voluto anche delineare la storia di Rosa Balistreri pensieri e scrivere qualcosa di particolare in questo libro, ovvero sia ho scritto in partitura musicale tutte le canzoni di Rosa Balestreri, scrivendo anche i testi in siciliano, in italiano, ed anche una ricerca storica per ogni canzone che Rosa Balestreri aveva cantato.
8: Dove sta il valore culturale, storico, musicale di questa donna?
10: Il valore vero e proprio di questa donna è stata quella di aver saputo tirare fuori dai libri, perché vi sono stati molti scrittori siciliani che girando la Sicilia hanno raccolto poesie, canzoni e le hanno messe in questi libri, che erano proprio le cose più vere del popolo siciliano, e Rosa Balestreri le ha sapute tirare dalla polvere e le ha sapute proiettare verso il mondo, verso tutti.
4: Una vita straordinaria quella di Rosa Balestreri, per certi versi assimilabile a quella della nostra Maria Carta, la voce della Sardegna. La studiosa Grazia Fresu racconta di come le due si incontrarono a Roma nel 1972, dove insieme alla nuova compagnia di canto popolare rappresentarono l'Italia al Festival Mondiale della Canzone Popolare con Amalia Rodriguez, Maria Bethania, Vinicius de Moraes e molti altri.
7: Un bel omaggio a Rosa Balestreri, figura a maio di Uganto Sigilia di importante ben sui mette sempre in risalto e onega nuvato in maniera a sperdia le nostre culture tramanda a sua memoria ai giovani generazioni due rebesse una primura.
8: E all'Icata, paese nativo di Rosa Balestreri, Nicolò Laperna gestisce anche una casa museo dedicata a Rosa Balestreri e in concomitanza con il 99esimo anniversario della sua nascita, avvenuto il 21 marzo, tante sono state le iniziative, tra cui la pubblicazione di un libro e la progettazione di un murales a lei dedicato in occasione del suo centenario che sarà il prossimo anno. Nel volume di Laperna, Rusidda Licatisi, oltre ai testi e alle partiture di tutte le canzoni interpretate dalla Balestreri, come abbiamo già sentito nell'intervista, troviamo anche canti d'emigrazione, filastrocche, ninna nanne, canti religiosi e tanti aneddoti. L'autore inoltre, grazie alla sua ricerca per realizzare il libro, tra le carte conservate nella biblioteca di Licata ha riportato alla luce alcune poesie e tra queste una dedicata all'amatissimo figlio nipote Luca Torregrossa dal titolo A Luca. E come omaggio a Rosa Balestreri e in suo ricordo vi facciamo ascoltare Quattro Tarì, un noto brano del repertorio popolare siciliano reinterpretato magistralmente e con intensità dalla Balestreri. Il brano racconta di un omicidio d'onore nato per una futilità, quattro tarì, quindi pochi soldi, e mette risalto alla tragica spirale di violenza, gelosia e rimpianto che da questa futilità scaturisce.

0: devo attrutare.
1: State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Kors, frequenza Amore in Corsica, e in Turchia su Radio TRT.

0: A bibliothèque patrimoniale et Tommaso Prela di Wasti a offre la possibilità di scoprire collezioni scarse e preziose di libri anziani, corsi ma di nudastro, costituita al principio di XIX secolo da Francesco Ottaviano Renucci. La bibliotheca è stata arricchita dopo una collezione tremenda di autore pontificale Tommaso Prela e d'altri una d'ori. Un arcimento che contiene 4 piani di cultura, d'opere e di libri, una ricchezza tremenda per la nostra città che ci le Ainu e Bera appena l'Italia. Linda Piazza, responsabile della biblioteca.
1: Quella biblioteca è ricchissima in lingua italiana, per esempio di opere meravigliose come per esempio la Divina Commedia di Dante. Siamo veramente felici di avere la seconda edizione con la prefaccia di Landino 1491. Abbiamo anche delle opere straordinarie sull'architettura, per esempio adesso abbiamo avuto un mecenato per restaurare i famosi libri dell'architettore di Palladio, quindi non abbiamo soltanto delle opere sulla letteratura ma anche sull'architettura, sulla botanica. Siamo veramente lieti di avere tutti questi libri.
0: Si può dire che tutti i fondi di questa biblioteca erano veramente una specie di lega con la cultura italiana?
1: All'inizio sì, perché il nostro principale donatore, che si chiama Tommaso Prela, era il zio di Salvatore Viale, quindi primo poeta corso sulla Corsica. Quindi lui aveva questa biblioteca a Roma e era il medico personale del Papa Pio VII. E quindi abbiamo questo legame diretto tra Roma e la Corsica. Ma non soltanto, abbiamo anche un legame perfetto con Firenze e lavoriamo con l'Accademia della Crusca, che studia la lingua italiana la più pura che esiste, cioè la lingua di Dante. E siamo fortunati di conoscere la signora Annalisa Nesi e abbiamo un programma di lavoro insieme. E poco a poco la biblioteca è stata arricchita da altri fondi che fanno la ricchezza. Abbiamo per esempio, sempre per l'Italia, Tomaseo, un fondo di Salvatore Viale ricchissimo, il fondo Luciana Gregori e anche dei fondi nuovi che sono più concentrati sulla storia nostra della Corsica.
0: Che piazza tenne questa biblioteca oggi in Bastia?
1: Direi che comincia a essere importante, perché siamo sempre all'inizio di operazioni di grande ampleur, direi.
2: Interessante la storia e le ricchezze conservate dalla Biblioteca Storica di Bastia. A Cagliari la Biblioteca Universitaria fu fondata nel 1764, conserva 600.000 libri, tra cui anche un antichissimo manoscritto della Divina Commedia del 1300, uno dei circa 800 codici esistenti al mondo, che presenta nel testo alcune terzine aggiunte e spurie attribuibili a modifiche apportate successivamente alla prima stesura. Ma c'è anche una Bibbia in latino stampata a Lione nel 1494.
3: Eh sì, i libri sono davvero un tesoro e quello della Biblioteca Patrimoniale Tommaso Prela Bastia è un tesoro da condividere e tra le iniziative del team guidato appunto dalla direttrice Linda Piazza non mancano affatto le visite guidate ai fondi patrimoniali di questa biblioteca con un focus sulla conservazione dei libri antichi, dove ciascuno di questi tesori viene presentato da uno specialista del settore. La Sicilia vanta un patrimonio librario immenso custodito nelle sue diverse biblioteche storiche. La più importante è la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, con oltre 760.000 unità, tra cui manoscritti, codici miniati e cinquecentine, incunaboli e mappe antiche del Mediterraneo, che costituiscono un tesoro di carta fondamentale per la comprensione della storia siciliana. Questo tesoro include fondi antichi e manoscritti in volgare siciliano. Si tratta di un fondo composto da circa 36 unità manoscritte che vanno dal XIV al XIX secolo e che testimoniano l'evoluzione della lingua e della letteratura locale.
0: È un bastimento importantissimo per la vita culturale vastiaccia, gestito di maniera tremenda dall'Inda Piazza. Un lavoro d'amante di conservazione, di produzione scientifica e di spertire i usabè soprattutto a pro di gioventù e quasi un diadura i boi più di 20 anni, e tengo a ringraziarla per tutto ciò che la face.
2: Il meglio di me è il nuovo singolo di Alice Marras, un brano che anticipa l'uscita del nuovo album dal titolo Tempo Mora e che verrà presentato il prossimo 27 giugno al Teatro Massimo di Cagliari. Alice Marras suona con Claudio Lillo Fossati alla batteria, Matteo Montoni al basso, Riccardo Gallardini alla chitarra, al quintetto di Ottoni, quintetto coro, e con la tromba solista di Fulvio Sigurtà. Alice Marras, Il tempo di me. Ma sì.

0: A Mediterradio parliamo spesso di lingue minoritarie e di come poterle difendere. Uno dei momenti più critici riguarda il passaggio tra generazioni. Com'è possibile in un contesto come quello odierno insegnare il sardo ai propri figli? Quali sono le situazioni nelle quali ci si trova? A queste domande risponde una pubblicazione curata dagli operatori linguistici Angelo Canu e Mauro Piredda e pubblicata online sul sito dell'Unione dei Comuni del Montalbo. Si intitola Su sardo in domo, il sardo in casa e parte da categorie definite nel contesto scientifico internazionale come la Minority Language at Home, ovvero la scelta di utilizzare in questo caso il sardo soprattutto tra le mura domestiche, come ci spiega Mauro Piredda.
1: Diciamo che la Minority Language at Home è quella che si applicava fino a non molto tempo fa, quando nelle case si parlava solo in sardo. Riprenderla significherebbe fare della propria casa il laboratorio pratico della lingua sarda.
0: L'alternativa, one person, one language.
1: Ecco, questa è un po' meno rigida, nel senso che poniamo che ci sia un genitore sardofono e l'altro no. Ecco, a questo punto il genitore sardofono potrebbe dedicarsi lui integralmente nella comunicazione con i propri figli, nell'utilizzo della lingua sarda, mentre invece l'altro genitore con l'altra lingua, l'italiano.
0: Altra opzione, time and place, ovvero tempo e luogo.
1: Questa invece è proprio la più flessibile che c'è, nel senso che si possono utilizzare determinati spazi della casa, determinati tempi della giornata, che ne so, durante la cena o una cameretta di gioco, e allora a quel punto si potrebbero dedicare dei contesti singoli per utilizzare la lingua minoritaria, per utilizzare il sardo.
0: Se i genitori parlano varianti differenti, cosa si fa?
1: Non dovrebbe essere un problema questo, anche perché ormai è stato verificato che l'intercomprensione linguistica tra le diverse varietà del sardo è totale. Anzi, nell'ottica di una futura coinè, diciamo che sarebbe un vero e proprio laboratorio.
0: E se in casa però non c'è nessuno che parla il sardo, come si fa?
1: Beh, allora a questo punto bisognerebbe trovare o dei parenti che potrebbero introdurre il sardo a casa, oppure nel caso, che so, fosse una famiglia di persone provenienti dall'Italia o dall'estero, beh, allora a quel punto magari per un bambino si potrebbe fare affidamento anche a una tata che parla in sardo.
0: Perché i genitori che sanno parlare il sardo hanno difficoltà invece a farlo con i figli oggi?
1: Sicuramente anche i genitori che hanno questa difficoltà hanno avuto una trasmissione incompleta da parte dei loro, dei genitori.
0: Perché invece parlare in sardo oggi con i propri figli?
1: Intanto perché comunque sia è una lingua in più. Noi in Sardegna abbiamo la fortuna di poter conoscere l'italiano e il sardo. Siamo già bilingui, potenzialmente bilingui. Inoltre perché il sardo potrebbe essere la lingua del futuro. Noi non sappiamo come il futuro potrebbe presentarsi, però il sardo all'interno dell'universo romanzo presenta delle caratteristiche così uniche che potrebbe essere veramente anche oggetto di studio in tutta Europa e, perché no, anche di un certo turismo linguistico.
2: Adramandera Gazana di a lingua di Abius Pudigagice e ciò la saluda l'impegno di Mauro Pireda. In Corsica rompidura è troppo importante i boi anni e anni. Secondo certi sonda, miserebbe odio ui e percento i barenti Corsia tramanda a lingua in casa. Un percentuale troppo a supera sicura una bene gampa d'odio a un corso. Ma ciò la capia i sforzi, un mondo a suggiadio e a sperdire l'insegnamento immersivo. Anna Isovruti.
3: Su sardo in domo, davvero Vito, è davvero interessante questa intervista e questa iniziativa. Poi conoscere e parlare più lingue è fondamentale perché agisce come una palestra per la mente, favorendo una maggiore flessibilità mentale e la creatività. E poi è davvero una bella iniziativa, parlare una lingua minoritaria è fondamentale per preservare la diversità culturale, salvaguardare tradizioni e identità uniche e permette di mantenerci saldamente legati alle nostre radici, anche se poi decidiamo di viaggiare e andare a vivere da un'altra parte del mondo.
0: E a proposito di lingua sarda, vi segnalo a Cagliari l'associazione Spacciara Sabregungia, che potremmo tradurre in Basta Vergogna, un'associazione di genitori, insegnanti e cittadini che hanno deciso di parlare in sardo con i loro figli, riuscendo anche a far utilizzare il sardo in una scuola materna di Cagliari. Un progetto innovativo soprattutto perché sviluppato in una città e che si articola anche in diverse visite guidate sempre in sardo. La prossima sarà sulla Giara, l'altopiano dove vivono allo stato brado mandri di cavalli selvatici, e sarà il 12 aprile.
2: E subito un pezzo di abuesia e un gruppo Atala, un gruppo che ci gomoia ad ogni canzone, oggi stiamo assente a Cinarida.

0: Axel Red, à l'instant, sur RCFM, comme promesso, parliamo di canzone a corsa. A mattina di buon'ora, un tradizionale ribiato da a compagnia.
1: La mattina di buon'ora, la mi piglio passo passo, piglio verso la punta.
0: Di comunque, di giuttassi in dell'origine di sto canto. In primo luogo, a mattina di buon'ora, di uno dei primi canti corsi mai registrati.
2: Band 292, Seite 2, Stück 6 bis Stück 20.
0: Mentre la prima guerra mondiale, un linguista tedesco, Willem Dogen, registra di centinaia di soldati prigionieri in Alemania, tra quali si trovano 9 corsi. A mattina di buon'ora è registrata una vreda mattinata di gennaio 1917 in un campo di Pückheim in Baviera.
3: La mattina di buon'ora, la mi piglio passo, passo.
0: In questo registramento si può sentire oggi di un soldato Giulio Chiaramonti di Piazzali di Laligiani. Per la storietta, quei prigionieri di campo gli è impiegato a usbreo d'una mina e a disacquera d'un pantano. A mattina di buon'ora presenta di noi una bella originalità diversa che forse si può cantare l'origine in polifonia. Una storia di stunante. Si sente la poesia oggi di una giovanotta che piange a partenza di Usamado per la gita d'Algeri. Una gita lontana e misteriosa per sta zidella, sta da un paese che rigreta che non ci fosse stato un tribunale d'amore per chi l'amado fosse condannato a rendere il suo gore.
3: O se non ci fosse stato un tribunale d'amore, sarebbe presentato all'un giudice istruttore. Sarebbe condannato a rendermi il mio cuore.
0: Una storia d'amore e di luso, detta quasi impigida, è un candore di asugeda di dando. Fatte fine e proprio a caso. Una storia vicina assai a quella di Allettera Mundi.

Così l'acconciamento modernizzato assai di compagnia con i rami di un trio sospirata si trascina infatti una lunga storia e omu ci boede passa a fiore lontane e ingialide a fiora d'una giovanotta chi piange sotto a rudasso a vine di un seguro di Genoa quando il mondo paesano si sfage tra quelli che stanno e quelli che perdono per le colonie. A viura, non soldato di Gianinco, prigioniero per la Baviera, e chi canta, appena spaverso, ciò che lui si ricorda di isologhi lontani.

à mille manières à la découverte de musique de Méditerranée qui nous est proposée par Cécilia Cantel, une chronique à retrouver évidemment toute la semaine sur RCFM. Allez, riscoubrim un disco di Mouvrini. À l'encre rouge, era in 86 o in 87, udì du rubù importante di suo disco qui, di sicuro dirà a canzona a Mareni che è stata più conosciuta, ma c'era un altro slow che era piaciuto assai, una canzona d'amore che aveva fatto là un'epoca di noi, si chiama Dimmi di Mouvrini. Aspettiamo subito a sente.

0: Pino Daniele, Napoli sur RCFM. Allez, tout de suite, on s'en va in giro d'Aberte di Uneb, une compagnie de Christophe Alouzagaï.
1: Nouvelle semaine de balade patrimoniale sur RCFM. Et nous sommes dans le Nebbio cette semaine avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Francesco, salute.
2: Salute a voi tutti.
1: E ma spazia donc questa settimana in Nebbio. Oggi siamo in Antagumuna di Rabale e siamo sopra Ubaese davanti a Gappella Romanica di San Cesario.
2: Ecco, è vero, siamo davanti a mezza foresta, davanti alla cappella San Cesario di Rabale, una cappella con messa a miele, già Sosurella, da XII secolo, dunque ciò che si dice l'arte romano-pisan, e dunque è fatta della stessa maniera, è stata forse fatta dalla stessa squadra, in cui e pedre bianche di calcario di patrimonio e pedre scure, così nere su quelle a cloritite di un fiume Bevinco. E allora è stata classificata come quella di San Mieli, monumento storico da Prosper Mérimée, ma San Cesario è una mica cienza come San Mieli, se longa un stradone, dunque è stata abbandonata. Hanno voluto tempo di mamma Morachino Masele rifarla, ma guardate, hanno cominciato ma non è mica finito. E noi in come amico Jean-Marc Poggi abbiamo scoperto verso l'annata 90 e qualche perché facevamo parte di un associo Rabalinco i chiassi aperti e l'abbiamo aiutato a aprire il chiasso che parte da Rabale per cui l'acqua su in San Cesario. E dopo, più tardi in 2000 abbiamo in Qualeia, l'associo Aleia e il scagno montagnolo di Nebbio, abbiamo aperto da San Miele, da un paese di Murado sino a San Cesario, così abbiamo fatto, abbiamo creato un giro, si chiama il giro delle cappelle romaniche.
1: Bella cappella romanica, dunque, che abbiamo davanti a lui. Allora, per cui dunque, sino a San Cesario, dunque, partiamo da Diese di Ubaese di Rabale?
2: E poi parte da o più presto fatto di parte da Ieja di un paese di Rabale e o dipende di niente perché a te appena ma mica troppo siamo sempre all'ombra di i castagni di Lecce ci vuole un quarto ore massimo 20 minuti per culare e bere stava la cappella che se volete vi faccio vedere qualcosa di interessante non ta la fisica della cappella perché c'è a vola di aviscia.
1: A domani per a zevida di a nostra spasigliada in Deunebio, ma rivala noi verso il paese di Rabale e domani saremo in paese di Bieve, sempre con François Tomasi. A domani.

0: Africa avec Toto sur RCFM.
1: RCFM, l'invité.
0: Parlemos sempre di Memento Vivere in compagnia di Diane Go. Allora, abbiamo visto appena c'è questo libro, di sicuro si risente con dunque a un centro, a condizione di Aonna, poemo di Abarola, una forma di femminismo moderno di no, e anche forse una Aonna e un uomo che hanno difficoltà a trovarsi una piazza con equilibri che sono comunque abbastanza ciambuttati. Di appena c'è l'impressione di noi che le sgranano queste nuvole, Diane Go.
2: Sì, penso di noi che c'è un rapporto tra l'uomo e l'uomo che è cambiato e che è cambiato presto. Per via della modernità e si vede dell'ambiente, tutto cambia presto e faut que trop ouvrir pour trouver un équilibre. Des quoi qui est à difficulté de rapport qui à toi, l'itra talone et donne. Donc à part la féminisme, mon bon, on m'irritera aussi quand il disparaît la guille parce que des trop général. Voilà. Alors pense qui sont plutôt humaniste, un humaniste qui cherche à traiter de l'injustice. Et tu n'es pas au milieu d'eau, hein, donc voilà, entre aiguilles, il est sous voie d'aiguilles. L'homme, il se perd, je pense, ils sont un peu ouverts, à nous vers sous les fondamentaux, c'est normal, hein, le Jésus est cambié, hein, et perdu à du travail au milieu d'eau, et puis nous. Et non, tout ira fils, trop pour vivre, vous voyez, mais avoir des trop pour libre, vous voyez, c'est dino.
0: Allora c'è un personaggio che è interessante, eh? C'è Noé Nouelle in questo libro e spesso infatti sono serie di destini appena ci accapparono in qualche pagina, abbiamo dato la per i nostri auditori, è un libro che si legge assai facilmente, che è assai lindo. C'è questo personaggio di Gigi che è dunque una lubinadia, di Giria o Asciaccio, e è ciò che si chiameria una cougar, e così c'è un mestio di soffio di libertà e poi di noi di disgrazia umana, appena c'è di solitudine di noi che pesa in giro il personaggio.
2: Sì, c'è una donna che fa, d'après sa me, fa gerizzante emozione contrastata. E come idea lui l'hai descritta come un po' di ciarbelata, un po' chi pensa a sorte e a piccole storie d'amore tra virgolette con giovani. E infatti c'è una riflessione più lunga, non sta su destino che l'ha mancato, aspettato un uomo, aspettato una famiglia, aspettato un marito, i violi, tutto e o tempo passato e o dreno usiamo in caso. Dunque si ritrova a la maniera di spanarsi e di droit un po' di viaggio, ma vindicata in noi un po' a comunità.
0: Allora c'è una scelta che è fatta spesso da casa d'edizione Omara, l'opera di bislingua, vale a dire che avete dunque nuvole che sono in francese e che sono tradotte in corso, dunque sono disponibili in degli stessi libri in de due lingue. Per curiosità, la vostra scrittura poi a prima che vi viene di stato scritto prima in francese e poi dopo tradotto in corso o al contrario?
2: Alors, un peu des deux, en fait. De manière spontanée, à écrire ou plutôt sur une course. Ma cherche d'est, qui ne sont pas d'écrits prima en français, et j'en ai deux qui ne sont pas des traduits de Jean-Yves, et en français, et deux en course. Mais au reste du travail, là, je vais trouver, et dire un peu pénible, parce qu'il y a une autre qui avait décrit son test, c'est vraiment un castigo d'écrire en une autre langue. Donc, ma mienne dit bio d'écrire un corso à principe, je pense.
0: Allora Diane Go, quello che cerca, che ci ha inteso, che è interessé, che ha envie di se procurer Memento Vivere, où peut-on l'orienter?
2: Penso di meglio d'andare dans ta audit d'Omara, sur le site d'Omara, Après, je pense qu'il est distribué dans les librairies, sur le site, il me semble, sur la page Facebook d'Omaraya, les points de vente qui sont présentés.
0: Comme on dit, dans toutes les bonnes librairies.
2: Exactement, toutes les bonnes librairies qui ont du goût pour choisir et soutenir les petites maisons d'édition. À Pontauvé, je sais qu'il est à Auberbe du Soleil. Malheureusement, Pontauvé qui a perdu 3 librairies, donc vous voyez, hein, ouais. C'est compliqué. Et voilà.
0: Alors, d'autres projets littéraires que vous avez publié, d'autres. D'acheter à faire Valeriano Indosaco, di Gio Gorso.
2: Sicura qui Sabrina Arago, sta mandato a Ugura, cioè a Olia di continuare nella scrittura. E allora, bon, c'è un po' di metambalo questo qui, di promo e di faccio che, voilà, di valo fa l'ultrada. Ma come ci arrivi, te ad altre storie, ad altri scritti. E voilà, je réfléchis toujours, mais j'ai des tas de choses en tête, mais franchement, c'est le temps qui me manque, voilà, c'est un problème de temps.
0: Alors, on va le dire aussi pour nos auditeurs, vous étiez en signature, là, il me semble, du côté de Calvi. D'autres signatures, peut-être, qui sont prévues dans les jours qui viennent?
2: Alors, il me semble bien que je serai samedi prochain à la foire de Bastia, enfin, Librimonde et au Salon du Livre.
0: Oui.
2: Ensuite, le samedi d'après, ce sera à Corté. En fait, tous les samedis, il y aura quelque chose. Donc, les deux prochains samedis, c'est Bastia et Corté. Et voilà, donc on va chercher à faire le maximum pour porter le livre et porter les autres ouvrages d'Omar. Et être présent, voilà, pour faire le job.
0: Memento vivere de Dianego, donc on ritratto senza concessione di azugeda, di un mondo che si cerca, accappare quei suoi equilibri che sono stati assai scuzzolati in un paese di noi dove l'usi lugali e gli equilibri interni azugeda di noi sono assai giambutati e ci dà un ritratto che fa certe volte ri e che certe volte dà di noi a oia di biande, ma che è sempre, sempre in cerca di una grande giustezza, di ciò che l'Ugampa, l'uomo e a onna oggi, ai tempi oggi in Corsica. Dunque, per quelli che si erano stati interessati, andateci pure, Dianego, un piacere di avervi accolto un'altra RCFM, a una prossima.
2: Vi ringrazio veramente e alla prossima.
0: Allì, a beci. Buona serata a voi.
2: A beci.
0: A beci.

0: a viretta con affresco nanta RCFM. Subito ridruemo l'ilina di a noa gronaca d'angiura potentini.
1: Oggi è il terzo giorno di vendemmia. Si principia di se stanchi, lua di gromboluda e color d'oro. Ma quantunque ciò la sceglie l'abbè portata a Brissa. Un taulone bosto a reda ubaiaio e a gantina aspetta tutti per sceglie lua, doba a giornata di travaglio, doba a guiera. Una volta scelta, lua vande a Brissa, a mano sicuramente, e babone stringhe, tanto l'ilina s'accoglie in giro a quell'ingegno, per bene sorge ligio d'oro. Oscuro, secondo lui. E tanto, il viaggio è diverso i zideli e diveglia un mosto. Ma un mosto imbriaga. Allora, mezzo itiero mica i più, e liguio d'orbio fa la rio chi be a ganaletta, chi uburta ande ubalmento prima d'entra ande a dina. Intanto diventa bino e tutte le sere, dopo colto, si sceglie e si brissa, ed è così che l'ilina, d'attività diverse, esempio e luci, tutta la santa giornata, in tutta la libertà, de a gara vigna e uabo. E parole che ne maridane odie so, un mosto, un itiero, ubalmento, torbio, ingegno, e scuro. Eccoci.
0: Angiura Potentini da Ridroa, tutta settimana di sicuro, Danta RCFM con Lilina. Voici le Daft Punk.